0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:06.
0: Radio Vicenza. Hit, hit, hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: 5 maggio, ancora consigli delle stelle anche nella giornata di oggi. Giornata che per l'Ariete è ricca di opportunità favorevoli in tutti i campi. Per il Toro, beh, meglio dire di dedicare parte del vostro tempo a un'amicizia sincera che non fa mai male. Gemelli, sintonia con voi stessi e con le persone che vi circondano. Per il Cancro, aspettatevi qualche contrattempo un pochettino fastidioso. Leone, piccole nubi potranno profilarsi al vostro orizzonte e Vergine, troverete una forma di svago adeguata alle vostre esigenze. Giornata adatta a risolvere tensioni in amore per la Bilancia e per lo Scorpione, diciamo, godetevi una giornata in tutta serenità e tranquillità. Sagittario, non fate programmi precisi, affidatevi al caso. Capricorno, sarete in forma smagliante e vi converrà approfittarne. Per l'Acquario non servirà ingigantire le cose, l'importante è sapersi controllare. Pesci, una combinazione planetaria vi regalerà notevoli successi, quindi forza e coraggio, basta rimboccarsi un pochino le maniche. Per questo 5 maggio con l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani, sempre puntuale.
1: Hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: Are you coming in or what?
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed eccoci, buongiorno, benvenuti. Martedì mattina, 5 di maggio, è il giorno numero 125 sul calendario. Mancano 240 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Siamo tutti pronti, si può partire.
2: 3,

0: santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Sant'Irene da Lecce e San Gottardo Vescovo.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Era il 5 maggio del 1946 quando veniva giocata la prima schedina del Totocalcio, un rito del fine settimana degli italiani. Per oltre mezzo secolo la mitica schedina del Totocalcio debuttò nei bar la prima domenica di maggio del 1946, una colonna da indovinare al costo di 30 lire.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te!

I principali eventi che si sono verificati il 5 di maggio. Partiamo dal 1835, quando in Belgio viene inaugurata la prima ferrovia dell'Europa continentale. 1860 parte la spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova su due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo. 1945 viene liberato il campo di concentramento di Mauthausen. 2000 esce nelle sale il film Il Gladiatore.

Tanti auguri ad Enzo Miccio, in fatto di eleganza nel vestire e di organizzazione di matrimoni, è un esperto noto al pubblico televisivo per numerosi programmi, come Mai Come Ti Vesti e tanti altri. Nato nel 1971, buon compleanno anche ad Adele, star internazionale della musica contemporanea, con la sua voce formidabile e a suon di milioni di copie vendute nel mondo si è meritata lo scettro di regina del soul bianco. Nata a Londra nel 1988. A me

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben trovati, buon martedì da Alessandro Azzoni al microfono. C'è l'aggiornamento meteo, una giornata che vedrà oggi un radicale cambiamento del tempo, nubi compatte al posto del sole con piogge che inizieranno in mattinata, si protrarranno almeno fino al primo pomeriggio, piogge non così insistenti, non violente, però insomma una buona e attesa precipitazione piovosa, quindi giornata perturbata, nel pomeriggio smetterà di piovere. Il cielo rimarrà però per lo più nuvoloso. Domani magari qualche timido miglioramento in mattinata, ma ben presto torneranno le piogge anche a carattere temporalesco. Domani arriva il ramo freddo della perturbazione, quindi possibili nel corso del pomeriggio rovesci a carattere temporalesco, temperature che rimangono su valori piuttosto bassi, oggi molto più fresco rispetto a ieri, la massima non supererà i 18-19 gradi e domani non supererà i 20 gradi. Il tempo proverà a migliorare nella giornata di giovedì, quando interverrà un po' di aria calda in quota dettata dall'anticiclone africano. Quindi nelle giornate di giovedì e di venerdì tempo sicuramente migliore, con temperatura attorno ai 22 gradi e prevalenza di sole nonostante le nubi nel pomeriggio soprattutto. La giornata di sabato sarà pure ancora discreta, per finire un certo peggioramento interverrà domenica, soprattutto nel pomeriggio. Ne riparliamo meglio nei prossimi appuntamenti. Intanto grazie per l'attenzione. A tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te. Un bambino ha bisogno di te. Forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: More music.
0: Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Quella di oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani e quella contro l'asma. E anche la giornata della lingua portoghese. 5 maggio, naturalmente, Eifu nel 1821 moriva in esilio a Sant'Elena. Napoleone Bonaparte, e siamo arrivati ai saluti. Vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno. Da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 4 maggio, a cura di Martino Montagna. Due coniugi pensionati di Romano De Zelino sono stati denunciati dai carabinieri per abbandono di animali. Il 23 aprile il loro cane è stato lasciato per tutta la durata di un film nel bagagliaio dell'auto, con finestrini chiusi e condizioni incompatibili con la sopravvivenza dell'animale. L'intervento dei militari ha permesso di avviare il procedimento alla Procura di Vicenza. I carabinieri di Bassano hanno denunciato due uomini ritenuti responsabili di un furto avvenuto a marzo all'interno di un negozio nel centro commerciale cittadino. Rubati 10 aspirapolvere per un valore di oltre 6.000 euro. Le indagini, basate su filmati e testimonianze, hanno permesso di ricostruire l'azione e individuare i presunti autori insieme ad un terzo complice in via di identificazione. Saranno dedicate due giornate all'ecosistema Parco della Pace di Vicenza. Il 6 maggio una giornata di studi alla Biblioteca La Vigna per esperti del settore e il 10 maggio un incontro aperto ai cittadini all'Hangar 1, seguito da visite guidate con WWF e l'IPU. L'obiettivo è valorizzare biodiversità, flora e fauna del grande polmone verde urbano. Pedalare in provincia di Vicenza conviene. Al via la seconda edizione di Bike to Work. Dal 1 maggio al 30 ottobre, in 51 comuni, chi va al lavoro in bici o a piedi accumula ecopunti convertibili in buoni spesa nei negozi locali. Dopo il successo del 2025, il progetto si amplia premiando la mobilità sostenibile, fino a 2,50 euro al giorno per un massimo di 250 euro all'anno. Apertura straordinaria della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Vicenza, gioiello del barocco veneto normalmente chiuso per lavori di restauro, giovedì mattina dalle 10 alle 12. L'iniziativa a ingresso libero è promossa da Francesco Borasco con Vicenza in Centro e la Biblioteca Bertoliana, un'occasione per riscoprire un patrimonio artistico e storico. A Schio arriva un piano da 900.000 euro per rendere più verdi e sicure le aree parcheggio della stazione nell'ambito del progetto Bosco Urbano. Previsti asfalto drenante, rain garden e nuovi alberi nei parcheggi di via Milano e via Baccarini per ridurre allagamenti e caldo. In via Milano nascerà anche un bosco urbano con bacino di laminazione. Dal 9 maggio al 7 giugno al Castello Superiore di Marostica arriva la 52esima edizione di Umoristi a Marostica, mostra internazionale di grafica umoristica con opere da 62 paesi sul tema della speranza. In esposizione lavori premiati da tutto il mondo e il salone d'autore dedicato a Maria Grazia Gio 40. Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli alpini vicentini grazie ad un accordo siglato con i presidenti delle 5 sezioni Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno, che permetterà alla nostra emittente di seguire eventi ed adunate anche in diretta. Ecco il saluto di Lino Marchiori, presidente della sezione di Vicenza Monte Pasubio.
7: La sezione di Vicenza Monte Pasubio è molto felice di far parte di questo accordo con Radio Vicenza, in modo che le nostre manifestazioni, le nostre attività, tutte le attività alpine possano così avere anche una voce così autorevole ed importante. Buon lavoro a Radio Vicenza e viva gli alpini.
6: Sabato mattina 9 maggio la trasmissione Buongiorno Vicenza Weekend dalle 10 a mezzogiorno sarà realizzata in diretta da Genova in occasione della 97esima adunata nazionale degli alpini. Una bella notizia che va a chiudere anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando.
1: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno dalla nostra redazione, l'augurio di un buon martedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in nostra competenza. Attenzione però a un incidente avvenuto sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. E parliamo proprio della A28 Portogruaro Conegliano, perché vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale, Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

Buongiorno, sono le 7:10, eccoci qua, erano i Kasabian intanto con il loro nuovo singolo che apre come sempre ogni mattina, cioè non questo, comunque una novità che apre la nostra mattinata e eccoci qua insieme in Buongiorno Vicenza anche per oggi. È solamente martedì, giornata lunga e settimana lunga perché è appena cominciata, ma ci siamo noi ad aiutarvi per affrontarla nel modo migliore, per partire bene, col piede giusto. Quindi se volete potete anche contattarci tranquillamente, potete scriverci, raccontarci di come sta andando, come sta partendo questo martedì mattina, 371-1200-116. Noi chiaramente leggiamo e ascoltiamo tutti i vostri messaggi. Direi di ripartire subito con la musica, dai. Siamo tranquilli, molto chill, rilassati, in partenza, poi abbiamo tante notizie. Ripartiamo con il Depeche Mode.

0: Herman Met DeLorean, bellissima, lui è veramente bravo. Sono le 7:18, partiamo dalla prima notizia di oggi. Allora, si accelera sul ritorno del tribunale. E stiamo parlando chiaramente di questo argomento di cui abbiamo parlato altre volte, il tribunale di Bassano del Grappa. A metà maggio la Commissione Giustizia della Camera inizierà a discutere il progetto per riaprire il presidio giudiziario della Pedemontana, con l'obiettivo di portare il dossier in Parlamento già a luglio. Il piano coinvolge un bacino di circa 500.000 abitanti e potrebbe cambiare la geografia della giustizia in Veneto. Sul tavolo c'è anche l'idea di una seconda corte d'appello regionale collegata ai tribunali di Vicenza, Verona e Bassano. Le istituzioni locali parlano di un passaggio strategico per un territorio sempre più centrale dal punto di vista sia economico che infrastrutturale.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixal liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Boys. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Justin Bieber era Daisies alle 7:29 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, adesso sospendiamo un attimo il discorso notizie e informazione al nostro territorio, perché ci abbiamo una cosa importante che è proprio dietro l'angolo, il nostro oroscopo. Ragazzi, non si può iniziare la giornata senza lo punto, l'input che vi diamo noi, quelle due paroline giuste che servono per cominciare bene questo martedì. E allora, fra poco, intanto c'è Einar con parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: 5 maggio, ancora consigli delle stelle anche nella giornata di oggi. Giornata che per l'Ariete è ricca di opportunità favorevoli in tutti i campi. Per il Toro, meglio dire di dedicare parte del vostro tempo a un'amicizia sincera che non fa mai male. Gemelli, sintonia con voi stessi e con le persone che vi circondano. Per il Cancro, aspettatevi qualche contrattempo un pochettino fastidioso. Leone, piccole nubi potranno profilarsi al vostro orizzonte e Vergine, troverete una forma di svago adeguata alle vostre esigenze. Giornata adatta a risolvere tensioni in amore per la Bilancia e per lo Scorpione, diciamo, godetevi una giornata in tutta serenità e tranquillità. Sagittario, non fate programmi precisi, affidatevi al caso. Capricorno, sarete in forma smagliante e vi converrà approfittarne. Per l'Acquario non servirà ingigantire le cose, l'importante è sapersi controllare. Pesci, una combinazione planetaria vi regalerà notevoli successi, quindi forza e coraggio, basta rimboccarsi un pochino le maniche. Per questo 5 maggio con l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani, sempre puntuale.
1: La

0: c'era anche Dua Lipa su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Parliamo di patate. Patate che sono buone in qualsiasi modo, fritte, fatte al forno, cioè la patata è una cosa buonissima. E soprattutto quella di Rosso. Nuove sperimentazioni agricole sull'altopiano. Appunto a Rosso parte questo progetto dedicato alla celebre patata per migliorare la qualità e la resa delle coltivazioni. Agronomi e produttori locali testeranno nuove varietà, tecniche innovative e persino microorganismi naturali per aiutare le piante a crescere meglio e resistere alla siccità. L'obiettivo è valorizzare ancora di più uno dei prodotti simboli dell'altopiano, famoso per gusto e versatilità in cucina. I risultati delle prove saranno monitorati fino all'autunno e poi condivisi con tutti gli agricoltori del territorio.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati, buon martedì da Alessandro Azzoni al microfono. C'è l'aggiornamento meteo, una giornata che vedrà oggi un radicale cambiamento del tempo, nubi compatte al posto del sole con piogge che inizieranno in mattinata, si protrarranno almeno fino al primo pomeriggio, piogge non così insistenti, non violente, però insomma una buona e attesa precipitazione piovosa, quindi giornata perturbata, nel pomeriggio smetterà di piovere. Il cielo rimarrà però per lo più nuvoloso. Domani magari qualche timido miglioramento in mattinata, ma ben presto torneranno le piogge anche a carattere temporalesco. Domani arriva il ramo freddo della perturbazione, quindi possibili nel corso del pomeriggio rovesci a carattere temporalesco, temperature che rimangono su valori piuttosto bassi, oggi molto più fresco rispetto a ieri, la massima non supererà i 18-19 gradi e domani non supererà i 20 gradi. Il tempo proverà a migliorare nella giornata di giovedì, quando interverrà un po' di aria calda in quota dettata dall'anticiclone africano, quindi nelle giornate di giovedì e di venerdì tempo sicuramente migliore con temperatura attorno ai 22 gradi e prevalenza di sole nonostante le nubi nel pomeriggio soprattutto. La giornata di sabato sarà pure ancora discreta per finire, un certo peggioramento interverrà domenica soprattutto nel pomeriggio. Ne riparliamo meglio nei prossimi appuntamenti, intanto grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti per traffico all'altezza di Monselice andando in direzione Bologna. Sulla 4 Milano Venezia possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si transita su carreggiate ridotte. Attenzione alla segnalettica sul posto. Sulla statale 48 delle Dolomiti per lavori senso unico alternato tra Alverà e Passo delle Croci in entrambe le direzioni di percorrenza. Il termine è in programma per le 17 dell'11 di maggio. Sulla statale 51 Alemagna invece si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra San Vendemiano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni nella fascia oraria 8-17:30. Questo fino al 15 di maggio. Infine anticipiamo dei lavori in programma oggi sulla 13 Bologna-Padova che vedono la chiusura tra Rovigo e Boaga in direzione di Padova tra le 21 e le 5. E sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 22 alle 5:30, il tratto tra il bivio per la 4 e Milano Dolo verso Venezia. A Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Eccoci qua, sono le 7.50, c'è una notizia che riguarda il mondo dello sport del Vicenza. Il futuro della squadra riparte da Fabio Gallo. Sarebbe ormai a un passo la firma del tecnico biancorosso sul rinnovo fino al 2028, dopo la stagione trionfale culminata con la promozione in Serie B. La società avrebbe garantito un progetto ambizioso, con investimenti per costruire una squadra competitiva anche nella nuova categoria. Il LAN punta a rinforzi mirati, senza stravolgere il gruppo che ha dominato il campionato, mentre i tifosi già sognano una Serie B da protagonisti. E prima ancora c'è un altro obiettivo: conquistare la Supercoppa il 16 maggio al Menti.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: C'era Chaperone, una bellissima questa del Subway alle 7.56 qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, prima ora che se ne va praticamente, ma pronti per riascoltare intanto il disco Remember e poi ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 8. Eccolo qua, Pepsi and Shirley. Vi ricordate questa Art Age?
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Sentiamo Laura Supino.
6: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di 6 lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro 2 cacciatorpediniere americani. Che nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, i colloqui stanno facendo progressi.
5: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della Comunità Politica Europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Calcio in chiusura all'Olimpico, in uno dei due posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a -1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, allo Zini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
7: Se il Milan di questi tempi è avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina, annichilita all'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio di 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1 il quinto successo nelle ultime 8 a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Ancora A4 Venezia-Trieste, attenzione a un incidente avvenuto in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. A4 Brescia-Padova si rallenta per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Eccoci che torniamo, buongiorno, buongiorno Vicenza, 8 e 10, ripartiamo tranquilli con Fra Quintale, il nuovo singolo che si chiama Aranciata, una bella aranciata fresca, già penso all'estate, alla spiaggia, al caldo, al sole, alla crema solare. È ora di pensarci, siamo a maggio, perché insomma il tempo è un po' incerto in realtà in questi giorni, però quando c'è il sole, ragazzi, il sole comincia a picchiare veramente e bisogna anche cominciare a mettersi la protezione se si prende, magari se uno si mette lì, no? Oppure fa una bella passeggiata magari a torso nudo, sempre con le creme, mi raccomando, già da adesso, perché il sole di maggio è un sole abbastanza forte. Detto questo, dopo le lezioni riguardanti, no, come prendere il sole, ecco la lezione di questa mattina, ripartiamo con tante notizie, ovviamente tanta musica, notizie del nostro territorio. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Ripartiamo con One Direction.
1: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

Caigo One Republic era Chasing in Paradise qui su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Tiene banco il tema della settimana corta nelle scuole superiori, è un problema di cui già si era parlato, siamo a Vicenza. Durante un incontro in prefettura dedicato ai trasporti scolastici è emersa la necessità di chiarire quanto la riduzione delle corse, quelle del sabato, abbia influito sulla decisione degli istituti di eliminare le lezioni nel weekend. Dal prossimo settembre, infatti, il servizio extrascolastico del sabato verrà ridotto e molte scuole si sono organizzate concentrando le lezioni da lunedì a venerdì. Provincia e SVT parlano di scelte autonome da parte degli istituti, mentre famiglie e alcuni consiglieri chiedono più trasparenza sui dati del trasporto pubblico e sulle reali motivazioni dietro a questo importante cambiamento.

ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Black Eyed Peas featuring Sweetie, Le Pons, era It It alle 8:27. Allora, buongiorno innanzitutto ancora una volta a tutti quelli che stanno cominciando la giornata con Radio Vicenza, e volevo invitarvi chiaramente a pranzo, a cena, no, in realtà volevo invitarvi a entrare nel nostro gruppo dei social, quindi a iniziare a seguirci su Instagram, su Facebook, perché è importante che ci siate tutti, siete in tanti alla radio, è importante che facciamo un gruppo anche lì, perché oltretutto ci sono dei vantaggi, riceverete un sacco di informazioni importanti. Pubblichiamo costantemente le nostre breaking news con tutte le notizie più importanti della nostra zona, del nostro territorio, informazioni sui programmi, informazioni sugli eventi a cui partecipiamo adesso che andiamo poi verso la bella stagione. Quindi mi raccomando, appena avete un attimo di tempo, se non l'avete ancora fatto, seguiteci.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Piazza San Marco era Annalisa con Marco Mengoni, una canzone bella, io me la sono ascoltata per giorni interi in macchina, no? Era nella mia playlist, la facevo finire e ricominciare, l'avevo messo un po' in loop praticamente, perché è veramente bella. Poi tra le altre cose Annalisa la canta anche nel suo concerto da sola, chiaramente. Allora, vediamo un po', volevo innanzitutto ricordarvi il nostro contatto 371 1200 116 se vi va di mandarci un messaggino per raccontare come sta partendo questa giornata, questa settimana, perché oggi è solamente martedì. Se volete raccontarci qualcosa, fare un saluto, anche suggerire una canzone, se possibile, cercheremo di accontentarvi. Ripartiamo a questo punto con la musica, con Jason Derulo, questa è Sexy For Me. Buongiorno.

0: Francesca Michelin con Francesca qua su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso siamo a Romano del Zellino, dove una coppia di pensionati è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di animale dopo aver lasciato il proprio cane chiuso nella macchina, nell'auto, praticamente mentre era al cinema. Ora capiamoci bene, facciamo due conti: quando vai al cinema, tra che parcheggi, arrivi al cinema, vedi il film, torni indietro, passano tre ore. Ecco, l'episodio risale al 23 aprile. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'animale sarebbe rimasto per tutta la durata del film all'interno della macchina con finestrini chiusi e in condizioni considerate rischiose per la salute. I carabinieri parlano di un gesto di grave irresponsabilità, e lo penso anch'io in tutta onestà, e ricordano l'importanza di tutelare sempre il benessere degli animali, soprattutto con le temperature che stanno chiaramente aumentando.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Lenny Marlin, Sitting Down Here, qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, parliamo di un furto da oltre 6.000 euro al centro commerciale di Bassano del Grappa. I carabinieri hanno denunciato due uomini accusati di aver rubato 10 aspirapolvere di fascia alta, di quelli che costano un sacco di soldi, senza fare nomi, all'interno di un negozio. Secondo le indagini, i due farebbero parte di un gruppo specializzato nei furti di materiale elettronico. Uno distraeva il personale addetto all'antitaccheggio, mentre gli altri complici uscivano con la merce. I denunciati, di 41 e 37 anni, sono cittadini rumeni senza fissa dimora, e un terzo uomo è ancora in fase di identificazione.
1: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 37

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. I find my way through the darkness.

0: Eccoci, siamo arrivati anche in chiusura del nostro spazio di oggi, martedì 5 maggio. Bene, grazie per esserci stati chiaramente. Tante notizie dal nostro territorio, musica, quella non manca mai. Vi abbiamo accompagnato piacevolmente, vi ho accompagnato dalle 7 alle 9. Adesso la mattinata chiaramente su Radio Vicenza prosegue. C'è la Vale dalle 10, quindi non ci lasciate, perché abbiamo ancora tante notizie, tanta musica, tante cose che carine, insomma, che vi faranno compagnia di buon sottofondo, magari se lavorate o non so cosa fate. Noi ci sentiamo domattina, quindi ripartiamo domattina dalle 7 come sempre con il nostro primo caffè della giornata, che volendo possiamo accompagnare tranquillamente con un bel cornettino. Ok, a domani. Si chiude con il nostro appuntamento Remember dal passato. C'è Shakira.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a Liper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano come persone informate sui fatti le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce, comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpedinieri americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto, nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona mattinata e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnala ancora un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e il bivio per la A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia. Attenzione percorrendo questo tratto autostradale. E sempre in direzione Venezia sulla A4 code a tratti per traffico tra la Tisana e Sandorà di Piave. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta per traffico tra Venezia e la rotatoria Castellana in direzione Trieste. E in direzione Milano si viaggia a rilento tra la rotatoria Castellana e la statale 309 Romea. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano code per traffico tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano e a tal proposito vi ricordo che fino alla mezzanotte del 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Tornando invece sulla A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, vi informo che dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. traffico deviato verso la stazione autostradale di Spinea e in stradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e a più tardi. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

5 maggio, ancora consigli delle stelle anche nella giornata di oggi. Giornata che per l'Ariete è ricca di opportunità favorevoli in tutti i campi. Per il Toro, beh, meglio dire di dedicare parte del vostro tempo a un'amicizia sincera che non fa mai male. Gemelli, sintonia con voi stessi e con le persone che vi circondano. Per il Cancro, aspettatevi qualche contrattempo un pochettino fastidioso. Leone, piccole nubi potranno profilarsi al vostro orizzonte e Vergine, troverete una forma di svago adeguata alle vostre esigenze. Giornata adatta a risolvere tensioni in amore per la Bilancia e per lo Scorpione, diciamo, godetevi una giornata in tutta serenità e tranquillità. Sagittario, non fate programmi precisi, affidatevi al caso. Capricorno, sarete in forma smagliante e vi converrà approfittarne. Per l'Acquario non servirà ingigantire le cose, l'importante è sapersi controllare. Pesci, una combinazione planetaria vi regalerà notevoli successi, quindi forza e coraggio, basta rimboccarsi un pochino le maniche. Per questo 5 maggio con l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani, sempre puntuale.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Vicenza.

0: pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati, buon martedì da Alessandro Azzoni al microfono. C'è l'aggiornamento meteo, una giornata che vedrà oggi un radicale cambiamento del tempo, nubi compatte al posto del sole con piogge che inizieranno in mattinata, si protrarranno almeno fino al primo pomeriggio, piogge non così insistenti, non violente, però insomma una buona e attesa precipitazione piovosa, quindi giornata perturbata, nel pomeriggio smetterà di piovere. Il cielo rimarrà però per lo più nuvoloso. Domani magari qualche timido miglioramento in mattinata, ma ben presto torneranno le piogge anche a carattere temporalesco. Domani arriva il ramo freddo della perturbazione, quindi possibili nel corso del pomeriggio rovesci a carattere temporalesco. Temperature che rimangono su valori piuttosto bassi, oggi molto più fresco rispetto a ieri, la massima non supererà i 18-19 gradi e domani non supererà i 20 gradi. Il tempo proverà a migliorare nella giornata di giovedì, quando interverrà un po' di aria calda in quota dettata dall'anticiclone africano, quindi nelle giornate di giovedì e di venerdì tempo sicuramente migliore, con temperatura attorno ai 22 gradi e prevalenza di sole nonostante le nubi nel pomeriggio soprattutto. La giornata di sabato sarà pure ancora discreta, per finire un certo peggioramento interverrà domenica, soprattutto nel pomeriggio. Ne riparliamo meglio nei prossimi appuntamenti. Intanto grazie per l'attenzione. A tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Sulla 4 Venezia Trieste, fili a tratti tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla 4 Milano Venezia, possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si transita su carreggiata ridotta. Attenzione alla segna elettrica sul posto. Sulla statale 48 delle Dolomiti, per lavori senso unico alternato tra Alverà e Passo Tre Croci in entrambe le direzioni. Il termine del cantiere previsto per le 17 dell'11 maggio. Sulla statale 51 Alemagna invece si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra San Vendemiano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni nella fascia oraria 8 e 17:30 fino al 15 maggio. Anticipiamo infine dei lavori in programma oggi sulla 13 Bologna-Padova, che vedono la chiusura tra Rovigo e Boara in direzione di Padova tra le 21 e le 5, e sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte tra le 22 e le 5:30, il tratto tra il bivio per la 4 e Milano Dolo verso Venezia. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Caffè e latte, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 valli 1 litro a 89 centesimi.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono, era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan barese rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona mattinata dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla A4 Venezia Trieste tra la Tisana e Sestino di Livenza in direzione Venezia, code sulla A4 Venezia Padova tra Spinea e la A13 Bologna Padova in direzione Milano, A28 Portogruaro Conegliano code per lavori tra Pordenone Sud e Cimpello in direzione Portogruaro, e in direzione Conegliano per lavori code tra Villotta e Cimpello. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio sulla A28 resteranno chiuse le rampe di uscita e di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale, Azzano Decimo. A57 tratto di competenza CAV dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Traffico deviato verso la stazione autostradale di Spinea e in stradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Tutti in centro.
3: Sono le 10, sono prontissima, eccomi, il tempo di un buon caffè, iniziamo anche questa nostra mattinata, ma certo fanciulli cari, dai che ci sono anche oggi pronta a raccontarvi un sacco di curiosità. Sono la Vale, come sempre vi accompagno fino all'ora del pranzo con tanta musica e tante curiosità.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: mattinata, che successi, che bella musica, ma come abbiamo iniziato bene anche questo nostro Tutti in Centro. Come la va da quelle parti? Siete in ufficio? Siete in giro con la macchina? Siete a casa? Ci state ascoltando in quale modo? Perché ce ne sono un sacco, dalla nostra app, dal nostro sito, dal vostro assistente digitale, in FM, in DAB, quindi ascoltate Radio Vicenza a tutto volume e scriveteci, diteci un po' la vostra mattinata come sta andando con noi di sottofondo al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 Tutti in Centro.

fatto male. Credi che ferirlo sia l'unica soluzione, ma è quando cresci e diventi grande che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. Il primo amore dura quanto una stella cadente, non dura tutta la vita, ma la cambia per sempre. Ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente. E nei momenti

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì all'Iper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro con il pomodoro Marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ricordate la canzone Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo, del Buon Jovanotti? Perfetto, allora siate positivi con me oggi, perché parleremo di armocromia. I colori giusti a quanto pare migliorano l'umore, e poi parleremo del potere delle pause. Fermarsi aiuta a quanto pare la mente, o il sorriso che fa bene alla salute, o il dormire bene per vivere meglio. Insomma, positività a mille. A fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: eccoci qua oggi a parlare anche di armocromia. Che belli i colori, li amo, li adoro, anche se poi in realtà tendo sempre a qualcosa di nero mettere, cioè abbinare magari una maglia super colorata ad una gonna nera o viceversa. Però effettivamente il colore dà positività, almeno questo lo dice anche la scienza. L'armocromia infatti non è solo una questione di stile, ma anche di benessere personale. Scegliere i colori più adatti al proprio incarnato, agli occhi e capelli, può valorizzare infatti l'aspetto fisico e aumentare la sicurezza in noi stessi. Le tonalità giuste illuminano il nostro viso, rendono l'immagine più armoniosa, più naturale, e quindi non è a caso che sempre più persone si avvicinano proprio a questa disciplina per scoprire la propria identità attraverso i colori. Ma adesso c'è di più: secondo questo studio, proprio vestirsi con le sfumature che ci rappresentano può influenzare anche il nostro umore. A volte basta il colore giusto per sentirsi più luminosi, più energetici e soprattutto più positivi.
1: Tutti in centro!

0: musica, alzate il volume, miei cari, perché siete su Radio Vicenza, la radio della vostra città, che con il nostro Tutti in Centro anche oggi vi sta accompagnando fra una notizia e l'altra, fra un dischettino e l'altro, in quello che è la nostra mattinata, dove, miei cari, fra poco faremo un sacco di bei saluti.
1: Tutti in Centro.

0: pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Time o'clock.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 5 maggio. Incendio nella serata di ieri a Schio in via Fornaci. Un carro allegorico è stato completamente distrutto dalle fiamme poco prima delle 22. Il mezzo, custodito in una struttura pubblica, è stato portato all'esterno durante l'intervento dei soccorsi, che hanno poi domato il rogo. Si tratta del secondo episodio simile in 5 mesi. Un escursionista francese di 34 anni è stato soccorso nel pomeriggio di ieri sotto Forcella Casamatta ad Alleghe. L'uomo, bloccato a 1800 metri vicino ad una ripida lingua di neve lungo il sentiero 563, non riusciva più a muoversi. Scattato l'allarme è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. A metà maggio la Commissione Giustizia della Camera avvierà l'iter per il nuovo Tribunale di Bassano, con l'obiettivo di portare il provvedimento in aula entro luglio. Istituzioni locali e governo spingono per accelerare e arrivare all'apertura prima del 2027. In prospettiva si valuta anche una seconda corte d'appello che coinvolga Verona, Vicenza e l'area della Pedemontana. Dal 15 al 25 maggio torna Vicenza Jazz, che celebra i 30 anni di New Conversations con il tema Dalle trombe di Gerico al divino Miles. Concerti nei teatri, nei palazzi e in 16 locali del centro, ma anche musica diffusa tra vie e piazze. Per la prima volta jazz in filo diffusione lungo Corso Palladio accompagnerà le passeggiate. Sabato 9 maggio torna Atiene la giornata ecologica. I cittadini sono invitati a partecipare alla raccolta dei rifiuti abbandonati nei vari quartieri, con ritrovo alle 8:45 in diversi punti della città. L'iniziativa, promossa dal comune insieme ai comitati di quartiere e a Via Ambiente, punta a rafforzare il senso civico e la cura degli spazi pubblici. È tutto con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona mattinata dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla A4 Venezia Trieste tra la Tisana e Sestino di Livenza in direzione Venezia, code sulla A4 Venezia Padova tra Spinea e la A13 Bologna Padova in direzione Milano, A28 Portogruaro Conegliano code per lavori tra Pordenone Sud e Cimpello in direzione Portogruaro, e in direzione Conegliano per lavori code tra Villotta e Cimpello. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio sulla A28 resteranno chiuse le rampe di uscita e di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale, Azzano Decimo. A57 tratto di competenza CAV dalle 22 fino alle 5:30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Traffico deviato verso la stazione autostradale di Spinea e in stradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Nei semi

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Visto quello che sta succedendo attorno a noi nel mondo intero, voglio dire, un po' di positività ci sta, e quindi, miei cari, oggi parliamo dell'umore, che è influenzato a quanto pare dall'armocromia, quindi dai colori che scegliamo. Dobbiamo colorarci assolutamente, perché primavera innanzitutto, anche perché poi è di moda il rosa, il celeste, il giallino, ma poi soprattutto con l'arrivo dell'estate, via, più colori. Il potere delle pause, anche qui ragazzi bisogna fermarsi, perché questo aiuta il corpo, la mente e soprattutto lo spirito. Ne parliamo fra pochissimo.
4: Tutti in centro.

a prendere i figli a scuola e portali, che ne so, a ginnastica, pallavolo, quello che è lo sport che fanno, e poi vai a fare la spesa, corri a casa, fa da mangiare, eccetera, eccetera, eccetera. Spero comunque tutto questo con la nostra bella musica di sottofondo. Comunque si sa, come dicevo, che la giornata è piena di impegni e concedersi breve pause è assolutamente fondamentale per ritrovare il nostro equilibrio psicofisico. Fermarsi anche solo per pochi minuti permette alla mente di recuperare energia e lucidità. Bisogna fermarsi un attimo, respirare profondamente, magari bevendo anche una buona tisana se si è a casa, o comunque sia guardare un attimo fuori dalla finestra. Tutto questo può aiutare a rallentare il nostro ritmo. Gli psicologi spiegano che alternare lavoro e momenti di pausa aumenta la produttività. Il cervello infatti ha bisogno di tempi di recupero per funzionare al meglio, quindi ritagliarsi dei piccoli spazi di calma è un gesto di cura verso noi stessi, verso la mente e verso il pensiero positivo.

0: Pubblicità.
1: Caffè e latte, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 valli 1 litro a 89 centesimi.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Sulla 4 Venezia-Trieste, file a tratti tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla 4 Milano Venezia, possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si transita su carreggiata ridotta. Attenzione alla segna elettrica sul posto. Sulla statale 48 delle Dolomiti, per lavori senso unico alternato tra Alverà e Passo Tre Croci in entrambe le direzioni, il termine del cantiere previsto per le 17 dell'11 maggio. Sulla statale 51 Alemagna invece si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra San Vendemiano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni nella fascia oraria 8 e 17.30 fino al 15 maggio. Anticipiamo infine dei lavori in programma oggi sulla 13 Bologna-Padova che vedono la chiusura tra Rovigo e Boara in direzione di Padova tra le 21 e le 5 e sulla tangenziale di Mestre chiuso sempre per lavori stanotte tra le 22 e le 5.30 il tratto tra il bivio per la 4 e Milano Dolo verso Venezia. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Un po' di curiosità positive, quelle non mancano, perché qui, miei cari, visto quello che sta succedendo nel mondo, abbiamo bisogno di positività, perlomeno ce la creiamo con i colori, con il modo di vestirci e dunque con l'armocromia, i colori giusti che migliorano l'umore. Io in questo momento, insomma, sono vestita di giallo, arancio e quel tocco di nero che ci sta però sono di buon umore, quindi vanno bene. Allora, sorridere fa bene anche qui alla salute. Sorridere non è solo infatti un gesto spontaneo, ma anche un piccolo alleato del benessere. Diversi studi infatti dimostrano che il sorriso può ridurre i livelli di stress e migliorare così l'umore. Quando sorridiamo, il cervello rilascia sostanze che favoriscono sensazioni di serenità. Anche un sorriso condiviso con qualcuno rafforza le relazioni e crea un clima positivo. Iniziare dunque la giornata con leggerezza può influenzare tutto il resto della giornata. A volte basta davvero poco per sentirsi meglio.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: qui in radio siamo sempre positivi, del resto la musica fa anche questo effetto. Ascoltiamo le canzoni che ci piacciono di più e quindi il sorriso ce l'abbiamo sempre stampato sulla faccia. Devo dire che poi se dormiamo anche meglio, allora è tutto fatto. Visto che stiamo parlando di positività per quanto riguarda la nostra vita, beh, sicuramente il sonno è uno dei pilastri della salute e del benessere quotidiano. Dormire almeno 7 ore, ragazzi, a notte aiuta il nostro corpo a rigenerarsi e alla mente ovviamente a recuperare energie. Un riposo infatti di qualità migliora concentrazione, memoria e soprattutto stabilità emotiva. Gli esperti consigliano di mantenere orari regolari e ridurre soprattutto l'uso degli schermi prima di dormire. Anche creare un ambiente tranquillo e confortevole favorisce il rilassamento. Una buona notte di sonno è il primo passo per affrontare la giornata con più energia e con più positività.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati, buon martedì da Alessandro Azzoni al microfono. C'è l'aggiornamento meteo, una giornata che vedrà oggi un radicale cambiamento del tempo, nubi compatte al posto del sole con piogge che inizieranno in mattinata, si protrarranno almeno fino al primo pomeriggio, piogge non così insistenti, non violente, però insomma una buona e attesa precipitazione piovosa, quindi giornata perturbata, nel pomeriggio smetterà di piovere. Il cielo rimarrà però per lo più nuvoloso. Domani magari qualche timido miglioramento in mattinata, ma ben presto torneranno le piogge anche a carattere temporalesco. Domani arriva il ramo freddo della perturbazione, quindi possibili nel corso del pomeriggio rovesci a carattere temporalesco, temperature che rimangono su valori piuttosto bassi, oggi molto più fresco rispetto a ieri, la massima non supererà i 18-19 gradi e domani non supererà i 20 gradi. Il tempo proverà a migliorare nella giornata di giovedì, quando interverrà un po' di aria calda in quota dettata dall'anticiclone africano, quindi nelle giornate di giovedì e di venerdì tempo sicuramente migliore con temperatura attorno ai 22 gradi e prevalenza di sole nonostante le nubi nel pomeriggio soprattutto. La giornata di sabato sarà pure ancora discreta, per finire un certo peggioramento interverrà domenica soprattutto nel pomeriggio. Ne riparliamo meglio nei prossimi appuntamenti. Intanto grazie per l'attenzione. A tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Senzani.
1: Tanta musica, tante chiacchiere nella nostra mattinata, dove saluto Eleonora, dove saluto Patrizia, dove saluto Gianni. State lavorando con la nostra bella musica di sottofondo e questo ci fa un sacco piacere. Vi accompagniamo, miei cari, con tutti i nostri successi. Questi vanno a chiudere la seconda ora.
2: Tutti in centro.

0: keep watching.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovamente un saluto a voi tutti all'ascolto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste, coda a tratti per traffico intenso tra La Tisana e Cessalto in direzione Venezia. Attenzione alla pioggia segnalata su parte dei percorsi di nostra competenza. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle ore 22 fino alle 5:30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea e instradato per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, redatte da Martino Montagna, in questo martedì 5 maggio. Intossicazione alimentare collettiva, probabilmente legata ad una festa privata avvenuta lo scorso 2 maggio in un paese limitrofo a Vicenza. 7 giovani tra i 15 e i 22 anni si sono presentati al pronto soccorso del San Bortolo con nausea, vomito e dissenteria. Nessuno è grave, 2 già dimessi, gli altri in uscita. Scattata subito l'indagine sanitaria, sotto accertamento il cibo da asporto consumato durante l'evento. Basilica di Santa Giustina a Padova gremita questa mattina per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, tra applausi e forte commozione. Presenti istituzioni, campioni e amici dello sport. Il Veneto ha proclamato il lutto regionale. Zanardi è stato ricordato come simbolo di forza e resilienza, capace di trasformare la tragedia in ispirazione per tutti. Anche nel Vicentino il 2025 ha confermato l'aumento degli interventi del soccorso alpino, segno di una montagna sempre più frequentata. Crescono gli incidenti, spesso legati a scarsa preparazione e attrezzatura inadeguata, soprattutto tra gli escursionisti. Fondamentale il lavoro dei soccorritori tra interventi, formazione e prevenzione. Ed ora apriamo la pagina sportiva. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha ricevuto il 16enne Cristian Cecchetto, oro ai mondiali a squadre di marcia a Brasilia. Il primo cittadino si è congratulato per il risultato che dà prestigio alla città, augurando al giovane atleta nuovi successi. L'incontro si è concluso con la consegna del gagliardetto cittadino. L'atleta di Montorso Vicentino Mirko Bettega, ancora protagonista ai giochi nazionali per trapiantati. A Bari ha conquistato l'oro nella cronometro e l'argento nella gara in linea di ciclismo. Un risultato importante dopo un grave infortunio al ginocchio che ne aveva compromesso la preparazione. Dall'amministrazione comunale arrivano congratulazioni. Termina qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'ascolto. Noi ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
2: Quante belle canzoni ci stiamo ascoltando anche in questa nostra parte finale, dove saluto Giuseppe che ci fa un sacco di bei complimenti, Ilaria carissima, e poi Denis, Valeria, Francesca, Patti, Pamela. Quanti siete, mamma mia, anche voi dite abbiamo bisogno di positività. Ce penso io con la nostra bella musica e con tutte le notizie che via via oggi stiamo ritrovando, grazie alla scienza ovviamente, che ci conferma che dobbiamo dormire bene, che dobbiamo sorridere, vestirci colorati e anche aver gratitudine per i momenti felici e positivi. Ve ne parlo però fra pochissimo.
3: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: È tutta una questione di pazienza. Trovare tutto subito o fare senza. Ma guarda che non è una dipendenza. Mi capita ogni tanto, ti

0: Io ho questo ritornello in mente che non mi tolgo, io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Cantava bene il buon Jovanotti, e quindi bisogna fare un sacco di cose proprio per stare bene, sorridere che fa bene alla vita, dormire bene per vivere meglio, vestirci con i colori che non sono stanno bene per il nostro, con il nostro incarnato, ma anche che ci danno allegria. E adesso attenzione, prendersi qualche minuto al giorno per riconoscere ciò che di positivo abbiamo nella vita può cambiare il nostro stato d'animo. Anche qui la scienza lo dice e lo conferma. La pratica della gratitudine infatti aiuta a spostare l'attenzione dalle difficoltà alle cose più belle che ci circondano. Scrivere o semplicemente pensare a tre cose per cui sentirsi grati migliora a quanto pare la percezione del benessere. Questo piccolo esercizio favorisce una mentalità più positiva. Col tempo poi diventa un'abitudine capace di rafforzare l'equilibrio emotivo. La felicità spesso nasce proprio dalle piccole cose, ricordiamocelo.
1: Tutti in centro.

0: la fantasia.
1: Pubblicità. Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: Siamo d'accordissimo, ragazzi miei, con questa ultima notizia, dove i capelli mi sono gli alleati dell'autostima. E allora, portare i capelli come più ci piace, con il colore che più ci piace, non guardiamo la moda, ma ci guardiamo noi stesse e noi stessi, e quindi questo ci porta ad essere positivi. Un recente studio ha rivelato che i capelli hanno un forte impatto, infatti, sull'autostima. Per l'89% delle donne italiane influenza la sicurezza in sé, e per l'82% rappresentano una parte importante della propria identità. La cura dei capelli è un rituale quotidiano a cui molti dedicano tra i 5 e i 15 minuti al giorno, utilizzando diversi strumenti per styling. Tuttavia il 70% delle intervistate riconosce che esiste una forte pressione sociale sugli standard di bellezza, soprattutto tra le più giovani della generazione Z. E io posso dirla mia, io ho i dread color arancio rosso e devo dire che effettivamente i capelli hanno una parte fondamentale della mia autostima, ma soprattutto del mio essere.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: così, miei cari, il nostro Tutti in Centro si sta avviando anche alla conclusione. Fra un successo e l'altro, voi siete stati splendidi, positivi più che mai. E quindi saluto Saretta, saluto Eleonora, Francesco ci fa un sacco di bei complimenti, è positiva questa cosa, meno male. Poi devo salutare Carlo, devo salutare Maurizio, devo salutare Giovanni e Isabella in questo momento in macchina, e poi un saluto anche a Verusca. Detto questo, fanciulli cari, concludiamo fra poco il nostro Tutti in Centro, perché questa è l'ora anche della vostra pausa pranzo, sempre con Radio Vicenza di sottofondo, mi raccomando.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

è stata una mattinata positiva, certo che lo è con la nostra bella musica e con tutte le varie notizie che abbiamo ritrovato. Peccato, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Buon pranzo e ci si sente domani. Ciao ciao!

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 5 maggio, a cura di Martino Montagna. Intossicazione alimentare collettiva, probabilmente legata ad una festa privata, avvenuta lo scorso 2 maggio in un paese limitrofo a Vicenza. 7 giovani tra i 15 e i 22 anni si sono presentati al pronto soccorso del San Bortolo con nausea, vomito e dissenteria. Nessuno è grave, 2 già dimessi, gli altri in uscita. Scattata subito l'indagine sanitaria, sotto accertamento il cibo da asporto consumato durante l'evento. Anche quest'anno chi andrà in vacanza nel litorale veneto orientale potrà contare su un'assistenza sanitaria potenziata. Grazie a 5 milioni e 200 mila euro investiti dall'ULS4 prende forma una rete integrata a livello sanitario. Il vicepresidente della regione Lucas Pavanetto sottolinea che la qualità dell'assistenza è ormai decisiva nella scelta di una destinazione turistica. Con la crisi scolastica in arrivo, l'Istituto Graziani di Bassano e il Filippin di Pieve del Grappa hanno siglato un accordo per salvare la scuola bassanese dal calo di iscrizioni. Il Graziani diventa polo per infanzia e primaria, mentre medie e licei si spostano a Pieve, con bus gratuito per 2 anni. Un progetto che punta a rafforzare l'intero distretto scolastico della Pedemontana. A Atene, in occasione della giornata dell'Europa, venerdì 8 maggio alle 18:30, Villa Fabris ospita Atene e l'Europa, prospettive a confronto. L'incontro con il professor Paolo Graziano e l'assessora Marina Maino riflette sul ruolo dell'Europa tra territorio e cittadini. Evento gratuito con aperitivo finale organizzato da Alda con il Comune. Sabato 9 maggio dalle 15:30 al Parco Giochi di Via Volta ad Altececcato di Montecchio Maggiore torna Al Parco con la Mamma, evento gratuito per la festa della mamma. Nel pomeriggio giochi e attività per famiglie, alle 16:30 caccia al tesoro, a seguire spettacolo e laboratori di giocoleria, baby e mamma dance e alle 17:30 schiuma party. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash, grazie per l'attenzione. Attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto dalla nostra redazione, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Torna a segnalare code a tratti per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra La Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Prudenza per la pioggia segnalata su parte dei percorsi di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano fino alle ore 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
2: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà, tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio.
0: Radio Vicenza.

Sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield. Come sta agendo invece questo a livello internazionale? Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'era sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base

0: E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, eh? Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche, chiaro, un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.
1: Radio

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. In quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità.

0: Continuiamo ancora, amici. Sentite qua. Gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stellar, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostellar che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stellar, infatti, è un infostellar apparso sui forum del dark web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostellar, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostellar non possono accedere alla master key in memoria. Void Stellar però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Vesseler si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo.
1: Radio Vicenza. Buongiorno.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene, amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web. Ritorneremo come sempre domani, mercoledì, alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati, buon martedì da Alessandro Azzoni al microfono. C'è l'aggiornamento meteo, una giornata che vedrà oggi un radicale cambiamento del tempo, nubi compatte al posto del sole con piogge che inizieranno in mattinata, si protrarranno almeno fino al primo pomeriggio. Piogge non così insistenti, non violente, però insomma una buona e attesa precipitazione piovosa, quindi giornata perturbata. Nel pomeriggio smetterà di piovere, il cielo rimarrà però per lo più nuvoloso. Domani magari qualche timido miglioramento in mattinata, ma ben presto torneranno le piogge anche a carattere temporalesco. Domani arriva il ramo freddo della perturbazione, quindi possibili nel corso del pomeriggio rovesci a carattere temporalesco, temperature che rimangono su valori piuttosto bassi. Oggi molto più fresco rispetto a ieri, la massima non supererà i 18-19 gradi e domani non supererà i 20 gradi. Il tempo proverà a migliorare nella giornata di giovedì, quando interverrà un po' di aria calda in quota dettata dall'anticiclone africano. Quindi nelle giornate di giovedì e di venerdì tempo sicuramente migliore, con temperatura attorno ai 22 gradi e prevalenza di sole nonostante le nubi nel pomeriggio soprattutto. La giornata di sabato sarà pure ancora discreta, per finire un certo peggioramento interverrà domenica soprattutto nel pomeriggio. Ne riparliamo meglio nei prossimi appuntamenti. Intanto grazie per l'attenzione. A tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
2: E da lì a Liper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixal liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Vernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto dalla nostra redazione, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Torno a segnalare code a tratti per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra La Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Prudenza per la pioggia segnalata su parte dei percorsi di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano fino alle ore 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Sì, sì, sono arrivato. Ci sono, li vedevo preoccupati. Un po' di la regia, mi sono fiondato subito al microfono. Benvenuti, c'ho il fiatone, si sente il fiatone.

Ma noi lo cerchiamo per tutta una vita, quando poi è lì a portata di mano, è molto semplice. Attenzione, alzate il volume della radio perché vi sto per dare il segreto della felicità. Sì, sì, sì. Allora, attenzione, secondo questa ricerca, per essere felici non occorre essere ricchissimi. Se lo sei, però è già un aiuto. Non serve staccare per ore, giorni, partire il weekend, settimane, due, 15 giorni in un'isola tropicale. No, no. Per sentirsi meglio a volte basta un minuto. Quindi il segreto della felicità sta in quelle che vengono definite le micro gioie, che sono date da un brano musicale. Ecco, noi ve lo regaliamo sempre. Una piccola passeggiata, un buon caffè. Ecco, secondo questo studio, per 6 italiani su 10 le piccole gioie sono fondamentali per vivere bene, sono quelle che ci dicono: ah, sono davvero felice.

0: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.
1: 5 in condotta. 5 in condotta.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da VIP.

0: Guitarser. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

È arrivata la parola dell'anno e arriva dall'università di Oxford, dove c'è insomma il famoso vocabolario della lingua inglese, e li hanno eletto ufficialmente brain rot, cervello marcio, ecco, tradotto letteralmente, come parola dell'anno, e va ad indicare il declino cognitivo causato da un consumo eccessivo di contenuti social di bassa qualità. Insomma, ci siamo dentro tutti, è un paradosso questo, visto che sta diventando questa parola virale proprio sui social. Non ho bisogno di capire.

0: Parto.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie. Muovetevi.
3: 5 in condotta. 5 in condotta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ma io non lo sapevo sta cosa, eh. Pensavo fosse un problema di Venezia, invece no, è un problema di Città del Messico che sta sprofondando, cioè adesso non lo so perché, ma dalla NASA hanno rilevato questo e lì non sbagliano i satelliti. Pensate, addirittura, secondo queste nuove immagini satellitari, la capitale del Messico, Città del Messico, perde fino a 25 centimetri l'anno, cioè sprofonda fino a 25 centimetri l'anno, e in alcune zone il fenomeno è ancora più drammatico, con picchi che superano di gran lunga la media della città, e quindi insomma, cioè, ti ritrovi mezzo metro più basso rispetto all'anno prima. Ecco, il motivo non lo riesco a capire, sembra sia dovuto proprio dal terreno dove è stata costruita la città.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità. Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Garlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in Procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
6: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Garlasco, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno fatto per i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato il rifiuto ad un approccio a cui l'uomo, allora ragazzo, avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani infine sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
5: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Per Washington, grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
7: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Dichiarazioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom. La replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica.
5: Blitz antimafia a Corleone, arrestate 3 persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano si verificano code per lavori in corso tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Ricordiamo che per chi viaggia verso la A4 proprio per lavori si viaggia con uno scambio di carreggiata tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo e conseguente corsia di sorpasso Sasso chiusa nello stesso tratto sulla carreggiata opposta. Inoltre, fino al 9 maggio rimarranno chiuse l'entrata e l'uscita di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Vi anticipiamo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle ore 18 di domenica 10 l'entrata di Brescia Est rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi viaggia verso Milano. Per il momento è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

va bene la tecnologia, tutto quello che vuoi, sì, sì, l'intelligenza artificiale, la robotica, io non vedo l'ora di avere a casa mia un robot che mi faccia i lavori domestici, ma questo non mi convince tanto. La notizia arriva da Tokyo, dove ha aperto il primo ristorante dove non c'è la cucina, ma solo stampanti alimentari, se avete capito bene. E lì stampano ad esempio anche la pizza margherita. E sembra sia incredibilmente simile a quella cotta nel forno a legna, ma con una consistenza geometricamente perfetta. Io non lo so, mi interessa il gusto soprattutto.

Intelligenza artificiale, cosa non riescono a fare, incredibile, Questo team di ricercatori dalla Nuova Zelanda, no, dall'Australia, eccolo qua, ha annunciato di aver usato l'intelligenza artificiale per cercare di decodificare una sequenza specifica del linguaggio dei delfini. E come fanno a parlare dei delfini? Con quei con i click, fanno uno schiocco di lingua, no? Ecco, sembra addirittura, questo grazie all'intelligenza artificiale, sembra che tra di loro si chiamino per nome, cioè hanno dei nomi specifici per riferirsi l'uno all'altro, un po' come i nostri nome e cognome, ecco.

0: compiti avevate per oggi?
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: that you picked up. Call me when you break up.
1: Unless you found the person that you want. Ah, beh, allora quello che abbiamo vissuto nello scorso fine settimana era bellissima, con il plenilunio è stata la luna dei fiori. Ecco, ma il mese di maggio, tra l'altro, ci porterà anche un'altra luna piena, prevista a fine mese, e quella invece sarà la luna blu. Ma che bello, quanto mi piacciono questi nomi che si danno alla luna, che quando è piena è di un romanticismo incredibile.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata dal tempo prevedibilmente perturbato, anche se nelle ultime ore le precipitazioni sono cessate, il tempo rimane molto instabile. Anche domani piogge diffuse in mattinata a carattere intermittente, non sta transitando una depressione così importante per il nord-est, ma tant'è. Domani ancora tempo perturbato, cielo grigio in mattinata con piogge sparse. Nel pomeriggio il tempo proverà a migliorare, le temperature si portano attorno ai 18-19 gradi. La situazione migliorerà giovedì con una giornata dal cielo poco nuvoloso e con un buon recupero della temperatura. Da giovedì interverrà infatti l'anticiclone africano, ci assicurerà 3 giorni di tempo più stabile, variabilmente nuvoloso nel pomeriggio, più sole in mattinata, temperature che già giovedì si portano attorno ai 21 gradi. Una giornata di sole discreta quindi nel mattino, un po' più nuvolosa nel pomeriggio, quella di venerdì. Venerdì avremo cielo misto con temperature in buon recupero, massime attorno ai 23 gradi. Una giornata di sole anche in questo caso durante la mattinata, più nuvolosa nel pomeriggio, quella di sabato, con temperature che grazie alle correnti nordafricane si portano nel pomeriggio attorno ai 25 gradi. Tempo peggiore invece domenica, il nuovo anticiclone, quello africano, ci saluta già domenica, lascia spazio ad una blanda perturbazione che durante la giornata tingerà il cielo di grigio con la possibilità di qualche rovescio sparso nel corso della serata. Domenica comunque nuvolosa con temperature in calo, previsti circa 21 gradi. Non dovrebbe comunque piovere durante il giorno, solo in serata. Queste sono le indicazioni attuali, grazie per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

curiosità, curiosità che arrivano da internet, e parliamo di questo sito australiano che è diventato un cult perché sta mappando i luoghi con i nomi più tristi del mondo. E se ma ce ne sono, ce ne sono tanti. E in cima alla lista c'è l'isola della delusione. Io immagino chi ha dato sto nome a sta isola pensava di arrivare lì, trovare una bella isola tropicale, sai, le palme e così via, invece una schifezza, ecco, l'isola della delusione. E non male anche il lago del

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità.
2: Caffè e latte, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 5 maggio. Incendio nella serata di ieri a Schio in via Fornaci. Un carro allegorico è stato completamente distrutto dalle fiamme poco prima delle 22. Il mezzo, custodito in una struttura pubblica, è stato portato all'esterno durante l'intervento dei soccorsi che hanno poi domato il rogo. Si tratta del secondo episodio simile in 5 mesi. Un escursionista francese di 34 anni è stato soccorso nel pomeriggio di ieri sotto Forcella Casamatta ad Alleghe. L'uomo, bloccato a 1800 metri vicino ad una ripida lingua di neve lungo il sentiero 563, non riusciva più a muoversi. Scattato l'allarme è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. A metà maggio la Commissione Giustizia della Camera avvierà l'iter per il nuovo Tribunale di Bassano con l'obiettivo di portare il provvedimento in aula entro luglio. Istituzioni locali e governo spingono per accelerare e arrivare all'apertura prima del 2027. In prospettiva si valuta anche una seconda corte d'appello che coinvolga Verona, Vicenza e l'area della Pedemontana. Dal 15 al 25 maggio torna Vicenza Jazz, che celebra i 30 anni di New Conversations con il tema Dalle trombe di Gerico al divino Miles. Concerti nei teatri, nei palazzi e in 16 locali del centro, ma anche musica diffusa tra vie e piazze. Per la prima volta jazz in filo diffusione lungo Corso Palladio accompagnerà le passeggiate. Sabato 9 maggio torna Atiene la giornata ecologica. I cittadini sono invitati a partecipare alla raccolta dei rifiuti abbandonati nei vari quartieri, con ritrovo alle 8:45 in diversi punti della città. L'iniziativa, promossa dal comune insieme ai comitati di quartiere e a Via Ambiente, punta a rafforzare il senso civico e la cura degli spazi pubblici. È tutto con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste il traffico è momentaneamente bloccato con conseguenti code tra il bivio per la 34 Villesse-Gorizia e Palmanova in direzione Venezia a causa di un incidente. Nella stessa direzione, ma per traffico intenso, segnaliamo code tra Latisana e San Donà di Piave. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, a causa di lavori in corso, si verificano code tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Vi informiamo inoltre che questa notte e nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso per lavori il tratto stradale tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. La fascia oraria dei lavori va dalle ore 22 alle ore 5:30 del mattino successivo. Il traffico sarà deviato verso Spinea. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: All the hits.
13: Your hit music station.
14: Radio Vicenza, the new hit. In me.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Beh, chi ha un animale domestico, magari, che ne so, un cane, ecco, l'assicurazione ormai è quasi d'obbligo, so, perché non sai mai cosa può capitare, e quindi assicurare il cane è importante, e boom di polizze assicurative un po' in tutto il mondo per animali domestici. Ecco, adesso però, sai, come succede per l'RC auto o altre assicurazioni, si aggiungono sempre più cose particolari. Ecco, adesso è arrivata anche l'assicurazione per animali domestici che include il supporto psicologico per il cane in caso di trasloco. Io vorrei sapere chi è questo psicologo dei cani. Scusa se ancora

allora sì, dai, dai, ammettiamolo, che proprio questo è il periodo della prova costume. Quello qui tiriamo fuori il costume e diciamo, ma mi va bene anche quest'anno, devo pensare a qualcos'altro, ma soprattutto il fisico va bene, ecco. Con l'inizio del mese di maggio, insomma, si prova anche il costume, ma quali sono le tendenze per i costumi per l'estate 2026? Tornano i costumi minimal. Oh, ecco, piccoli, piccolissimi, essenziali. Ecco, con triangoli, nuovi protagonisti nel bikini. Ecco, tutto questo confermato dalle star che, beate loro, stanno già sfoggiando il costume.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Pubblicità. Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: tutti gli amici che ci ascoltano dall'auto anche in questo pomeriggio. E allora mi raccomando, guidate con prudenza, restate con noi, restate con Radio Vicenza, e tra poco anche l'infotraffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Sulla statale 51 di Alemagna si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra San Vendemiano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni, nella fascia oraria 8-17:30 fino al prossimo 15 maggio. Si lavora questa notte sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Padova Sud e Terme Euganee in direzione Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Vabbè, ma guarda che belli, tutti uguali, eh? Il Festival dei Gemelli. Ma questa non l'avevo mai sentita, eh? Sono stati più di 1000 i gemelli provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato ad una parata durante appunto il Festival dei Gemelli nella contea di Mojang, nella Cina. Ecco, tantissimi turisti per assistere a questa 20ª edizione, è già la 20ª edizione di questo festival internazionale. Io adesso non lo so, poi se ci sono dei vincitori, insomma, chi si assomiglia di più, no, non so bene come funziona. Certo, le immagini sono bellissime comunque da vedere, eh.
1: 5 in condotta.

0: 5 in condotta. A questo punto ci salutiamo. Non mi resta che darvi appuntamento a domani. Ciao da Ivano Bisonà. 5 in condotta.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Pubblicità. Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro Marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: Ali, migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, redatte da Martino Montagna, in questo martedì 5 maggio. Intossicazione alimentare collettiva, probabilmente legata ad una festa privata avvenuta lo scorso 2 maggio in un paese limitrofo a Vicenza. 7 giovani tra i 15 e i 22 anni si sono presentati al pronto soccorso del San Bortolo con nausea, vomito e dissenteria. Nessuno è grave, 2 già dimessi, gli altri in uscita. Scattata subito l'indagine sanitaria. Sotto accertamento il cibo da asporto consumato durante l'evento. Basilica di Santa Giustina a Padova gremita questa mattina per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, tra applausi e forte commozione. Presenti istituzioni, campioni e amici dello sport. Il Veneto ha proclamato il lutto regionale. Zanardi è stato ricordato come simbolo di forza e resilienza, capace di trasformare la tragedia in ispirazione per tutti. Anche nel Vicentino il 2025 ha confermato l'aumento degli interventi del soccorso alpino, segno di una montagna sempre più frequentata. Crescono gli incidenti, spesso legati a scarsa preparazione e attrezzatura inadeguata, soprattutto tra gli escursionisti. Fondamentale il lavoro dei soccorritori tra interventi, formazione e prevenzione. Ed ora apriamo la pagina sportiva. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha ricevuto il 16enne Cristian Cecchetto, oro ai mondiali a squadre di marcia a Brasilia. Il primo cittadino si è congratulato per il risultato che dà prestigio alla città, augurando al giovane atleta nuovi successi. L'incontro si è concluso con la consegna del gagliardetto cittadino. L'atleta di Montorso Vicentino Mirko Bettega ancora protagonista ai giochi nazionali per trapiantati. A Bari ha conquistato l'oro nella cronometro e l'argento nella gara in linea di ciclismo. Un risultato importante dopo un grave infortunio al ginocchio che ne aveva compromesso la preparazione. Dall'amministrazione comunale arrivano congratulazioni. Termina qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'ascolto. Noi ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento: chiusa la 4 Venezia-Trieste verso Venezia per incidente nel tratto tra il bivio per la 34 e Palmanova. Il traffico sta comunque defluendo all'interno del tratto chiuso. Sempre per questo incidente è chiuso l'allacciamento con la 34 in immissione sulla 4 verso Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste inoltre, a causa del traffico intenso in direzione Venezia, code tra Latisana e Cessalto. Attenzione a un veicolo in panne segnalato tra Latisana e il bivio per la 28. E proprio sulla 28 Portogruaro-Conegliano per lavori si viaggia in coda verso Conegliano tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova, code tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: www.radiovicenza.com.
8: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata dal tempo prevedibilmente perturbato, anche se nelle ultime ore le precipitazioni sono cessate, il tempo rimane molto instabile. Anche domani piogge diffuse in mattinata a carattere intermittente, non sta transitando una depressione così importante per il nord-est, ma tant'è, domani ancora tempo perturbato, cielo grigio in mattinata con piogge sparse. Nel pomeriggio il tempo proverà a migliorare, le temperature si portano attorno ai 18-19 gradi. La situazione migliorerà giovedì con una giornata dal cielo poco nuvoloso e con un buon recupero della temperatura. Da giovedì interverrà infatti l'anticiclone africano, ci assicurerà tre giorni di tempo più stabile, variabilmente nuvoloso nel pomeriggio, più sole in mattinata, temperature che già giovedì si portano attorno ai 21 gradi. Una giornata di sole discreta quindi nel mattino, un po' più nuvolosa nel pomeriggio, quella di venerdì. Venerdì avremo cielo misto con temperature in buon recupero, massime attorno ai 23 gradi. Una giornata di sole anche in questo caso durante la mattinata, più nuvolosa nel pomeriggio, quella di sabato, con temperature che grazie alle correnti nordafricane si portano nel pomeriggio attorno ai 25 gradi. Tempo peggiore invece domenica, il nuovo

0: anticiclone, quello africano, ci saluta già domenica, lascia spazio ad una blanda perturbazione che durante la giornata tingerà il cielo di grigio con la possibilità di qualche rovescio sparso nel corso della serata. Domenica comunque nuvolosa, con temperature in calo, previsti circa 21 gradi. Non dovrebbe comunque piovere durante il giorno, solo in serata. Queste sono le indicazioni attuali, grazie per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 5 maggio, a cura di Martino Montagna. Intossicazione alimentare collettiva, probabilmente legata ad una festa privata, avvenuta lo scorso 2 maggio in un paese limitrofo a Vicenza. 7 giovani tra i 15 e i 22 anni si sono presentati al pronto soccorso del San Bortolo con nausea, vomito e dissenteria. Nessuno è grave, 2 già dimessi, gli altri in uscita. Scattata subito l'indagine sanitaria, sotto accertamento il cibo da asporto consumato durante l'evento. Anche quest'anno chi andrà in vacanza nel litorale veneto orientale potrà contare su un'assistenza sanitaria potenziata. Grazie a 5 milioni e 200 mila euro investiti dall'ULS4 prende forma una rete integrata a livello sanitario. Il vicepresidente della regione Lucas Pavanetto sottolinea che la qualità dell'assistenza è ormai decisiva nella scelta di una destinazione turistica. Con la crisi scolastica in arrivo, l'Istituto Graziani di Bassano e il Filippin di Pieve del Grappa hanno siglato un accordo per salvare la scuola bassanese dal calo di iscrizioni. Il Graziani diventa polo per infanzia e primaria, mentre medie e licei si spostano a Pieve, con bus gratuito per 2 anni. Un progetto che punta a rafforzare l'intero distretto scolastico della Pedemontana. A Atene, in occasione della giornata dell'Europa, venerdì 8 maggio alle 18.30, Villa Fabris ospita Atene e l'Europa, prospettive a confronto. L'incontro con il professor Paolo Graziano e l'assessora Marina Maino riflette sul ruolo dell'Europa tra territorio e cittadini. Evento gratuito con aperitivo finale organizzato da Alda con il Comune. Sabato 9 maggio dalle 15.30 al Parco Giochi di Via Volta ad Altececcato di Montecchio Maggiore torna Al Parco con la Mamma, evento gratuito per la festa della mamma. Nel pomeriggio giochi e attività per famiglie, alle 16.30 caccia al tesoro, a seguire spettacolo e laboratori di giocoleria, baby e mamma dance e alle 17.30 schiuma party. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Torniamo a segnalare per incidente la chiusura della 4 Venezia Trieste verso Venezia tra l'innesto con la 34 e Palmanova, con conseguenti code a partire dalla barriera di Trieste Lisert. Sempre di conseguenza è chiuso sulla A34 lo svincolo di immissione in A4 verso Venezia, con code a partire da Gradisca. Sulla 28 Portogruaro Conegliano per lavori si verificano code verso Conegliano tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale, in direzione opposta tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Sulla tangenziale di Mestre verso Trieste code tra Terraglio e il bivio per la A4 a causa del traffico intenso. In direzione Padova si viaggia in coda tra Castellane e la rotatoria Marghera. Torniamo in A4 nel tratto Padova-Venezia verso Trieste, rallentamenti tra l'innesto con la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Restate all'ascolto.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Oh.
0: hits.
1: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Hai allegus, hai allegus, hai allegus.

0: Pubblicità.
1: Caffè e latte, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, i Console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Boys. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Sulla statale 51 di Alemagna si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra San Vendemiano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni, nella fascia oraria 8:17:30 fino al prossimo 15 maggio. Si lavora questa notte sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Padova Sud e Terme Euganee in direzione Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
3: Nella notte dove

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: 20 anni di fumo non valgono 20 minuti di libertà. Smetti ora. Fallo per te, per chi ami, per chi respira accanto a te. Con Anti-Smoking Vicenza cancelli il desiderio di fumare in una sola seduta. Ritrova il respiro, la salute, l'energia e scopri quanto è bello non dipendere più. Chiama 0444 30 46 88. Bastano 20 minuti per cambiare la tua vita. Anti-Smoking Vicenza. Respira il tuo nuovo inizio. Chiama 0444 30 46 88.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto questa mattina ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. I funerali sono stati celebrati dal vicentino Don Marco Pozza, suo amico, che lo ha ricordato come un uomo capace di trasformare il dolore in speranza, diventando un simbolo universale. Forte partecipazione anche da parte di volti noti dello sport e dello spettacolo, mentre la famiglia ha scelto il riserbo per vivere il lutto in privato. Treni fermi sulla linea tra Verona e Vicenza per lavori all'alta velocità. Dalle 23:10 di sabato 9 maggio alle 5:10 dell'11 maggio, stop alla circolazione per circa 30 ore. Gli interventi riguardano cantieri, nuovi impianti e manutenzioni lungo la strada, con l'obiettivo di migliorare sicurezza ed efficienza. Maggiori informazioni sui canali ufficiali ferroviari. Intossicazione alimentare collettiva, probabilmente legata ad una festa privata avvenuta lo scorso 2 maggio in un paese limitrofo a Vicenza. 7 giovani tra i 15 e i 22 anni si sono presentati al pronto soccorso del San Bortolo con nausea, vomito e dissenteria. Nessuno è grave, 2 già dimessi, gli altri in uscita. Scattata subito l'indagine sanitaria, sotto accertamento il cibo da asporto consumato durante l'evento. Anche nel Vicentino il 2025 ha confermato l'aumento degli interventi del soccorso alpino, segno di una montagna sempre più frequentata. Crescono gli incidenti, spesso legati a scarsa preparazione e attrezzatura inadeguata, soprattutto tra gli escursionisti. Fondamentale il lavoro dei soccorritori tra interventi, formazione e prevenzione. Martedì 12 maggio alle 18 a Palazzo Trissino di Vicenza, incontro aperto al pubblico sulla storia dell'ex carcere di San Biagio. Lo studioso Giorgio Ceraso racconterà le trasformazioni dell'edificio da convento a caserma fino a carcere e le prospettive future. L'iniziativa anticipa l'apertura del nuovo giardino di San Biagio, spazio riqualificato. Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini grazie ad un accordo siglato con i presidenti delle 5 sezioni Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno, che permetterà alla nostra emittente di seguire eventi ed adunate anche in diretta. Grande soddisfazione per tutte le penne nere della provincia, tra cui Giuseppe Rugolo, presidente della sezione Montegrappa di Bassano.
9: Fa ben sperare, siamo lieti di essere partecipi di questa iniziativa e speriamo, siamo certi che Radio Vicenza darà voce alla sezione Montegrappa, alla sezione di Valdagno, di Vicenza e di Asiago, e per portare le nostre notizie, portare i nostri sogni, i nostri progetti in mezzo a voi.
8: Sabato mattina 9 maggio la trasmissione Buongiorno Vicenza Weekend sarà realizzata in diretta da Genova in occasione della 97esima adunata nazionale degli alpini. Ed ora lo sport calcio. Accordo fatto tra il Lanerossi Vicenza e l'allenatore Fabio Gallo. Attesa a ore la firma sul rinnovo fino al 2028. Previsto un adeguamento economico e garanzie tecniche per affrontare la Serie B. Dopo la promozione, il progetto punta ad una squadra competitiva con nuovi innesti e conferme del gruppo vincente. Obiettivo: essere protagonisti anche nella prossima stagione. L'atleta di Montorso Vicentino Mirko Bettega ancora protagonista ai giochi nazionali per trapiantati. A Bari ha conquistato l'oro nella cronometro e l'argento nella gara in linea di ciclismo. Un risultato importante dopo un grave infortunio al ginocchio che ne aveva compromesso la preparazione. Dall'amministrazione comunale arrivano congratulazioni. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Nuovo appuntamento, torniamo a segnalare la chiusura per incidente della 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia nel tratto tra l'innesto con la 34 e Palmanova, con code a partire dallo svincolo di Redipuglia. Inoltre, a causa del traffico intenso, proprio a Redipuglia in uscita in direzione Trieste si verificano code. Sulla 34 Villesse-Gorizia, in conseguenza all'incidente in A4, è chiuso lo svincolo di immissione in A4 in direzione Venezia, con code a partire da Gradisca. Sulla 28 Portogruaro Conegliano verso la 4 code per lavori tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello. In direzione Conegliano code tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste il traffico intenso provoca code tra Terraglio e il Bivio per la 4. Inoltre si verificano code in direzione Padova Milano in uscita allo svincolo di Terraglio e tra Castellano e la rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Play the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
3: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
7: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
10: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
11: con Marco Sella.
12: Oh, eccoci qui anche questa sera, in questo martedì sera, particolarmente uggioso dal punto di vista meteorologico, ad accompagnarvi. Sono qui per accompagnarvi col consueto radio aperitivo del martedì fino alle 21. Buona serata, le emozioni in musica del martedì, naturalmente io sono Marco Sella e dallo studio bianco-rosso di Radio Vicenza iniziamo subito con la prima, che ne dite? Anche questa sera, insomma, ci sarà da godere dal punto di vista musicale, eh? Questo è certo, come si dice, poco ma sicuro, almeno fino alle 21, eh?

Questa sera sono partito con un pezzo, diciamo, estremamente elegante, ma parlando del 1991 non poteva essere altrimenti, visto che stiamo parlando di Kim Sims con questa Too Blind to See You. Adesso prendiamo quota, che ne dite? Se vi siete collegati solamente ora, benvenuti, perché questa sera ne avremo delle belle. Ma avete sempre la scelta, anzi no, con me assolutamente no. Always a chance. Tu sì che sei un bel lupino.

0: music. He speaks your mind. He's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

La grande voce di Ron Carroll ogni sera con un amico diverso all'interno di Radio VIP, però è unico ed inimitabile l'appuntamento del martedì con questo sound che si differenzia completamente dal resto della programmazione. Però tra l'altro vi segnalo il sabato e la domenica, per stare in tema, Radio VIP nella versione mix con il sottoscritto a partire dalle 19, perché no? E più tardi Ron Carroll con Back to Together and Heart Soul, la nostra anima, l'anima musicale, all'anima degli immortacci vostri. Ciapa! Stiamo galleggiando. Il nuovo di Michael Gray, It's a Gravity!

0: pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

con You Got a Hold on Me. C'è una radio che il martedì sera vi propone un sound che è per molti ma non per tutti. Questa radio, che sia tramite la sua applicazione, che sia in FM o che sia in DAB, aperta parentesi, tutto il Veneto e anche parte del Friuli, insomma, vi regala questo sound il martedì, il cosiddetto radio aperitivo, ovvero uno spritz and beats, chiamiamolo così, insomma, dai. Si va su e giù per la musica, ma soprattutto negli anni, nei decenni. Mi muovo molto, molto liberamente e mi auguro con grande gioia vostra. My Body and Soul.

Stiamo parlando del 1992. Poi più volte ripreso nel corso degli anni e dei decenni. Marvin Gardens, questa My Body and Soul.

What to do. Prima con Sgt. Slick and Everybody Dance. Mi auguro che l'abbiate fatto. E adesso invece il nuovo di Mirko e Max, questa Let Me Tell You, quasi pronto per il collegamento con il meteo assieme a Mr. Alessandro Razzoni, però prima sfruttiamo questi minuti, poi vedremo dal punto di vista meteorologico che cosa ci riserverà il signor meteo. It's flawless.

0: believe your entrance is grand. Red carpet rolls out on the side they stand, worshiping you like a goddess, like a goddess. Summer, summer, summer, summer.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata dal tempo prevedibilmente perturbato, anche se nelle ultime ore le precipitazioni sono cessate, il tempo rimane molto instabile. Anche domani piogge diffuse in mattinata a carattere intermittente, non sta transitando una depressione così importante per il nord-est, ma tant'è, domani ancora tempo perturbato, cielo grigio in mattinata con piogge sparse. Nel pomeriggio il tempo proverà a migliorare, le temperature si portano attorno ai 18-19 gradi. La situazione migliorerà giovedì con una giornata dal cielo poco nuvoloso e con un buon recupero della temperatura. Da giovedì interverrà infatti l'anticiclone africano, ci assicurerà tre giorni di tempo più stabile, variabilmente nuvoloso nel pomeriggio, più sole in mattinata, temperature che già giovedì si portano attorno ai 21 gradi. Una giornata di sole discreta quindi nel mattino, un po' più nuvolosa nel pomeriggio, quella di venerdì. Venerdì avremo cielo misto con temperature in buon recupero, massime attorno ai 23 gradi. Una giornata di sole anche in questo caso durante la mattinata, più nuvolosa nel pomeriggio, quella di sabato, con temperature che grazie alle correnti nordafricane si portano nel pomeriggio attorno ai 25 gradi. Tempo peggiore invece domenica, il nuovo anticiclone, quello africano, ci saluta già domenica, lascia spazio ad una blanda perturbazione che durante la giornata tingerà il cielo di grigio con la possibilità di qualche rovescio sparso nel corso della serata. Domenica comunque nuvolosa con temperature in calo, previsti circa 21 gradi. Non dovrebbe comunque piovere durante il giorno, solo in serata. Queste sono le indicazioni attuali, grazie per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: He knows your music. He speaks your mind.

Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Siamo tornati indietro di un po', decisamente. Ma è sempre un bel ricordare tra le braccia della musica In Your Arms per Benjamin Diamond. Tutti in piedi. Ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente la prima parte di Emotion. Se vi siete collegati ora, meglio tardi che mai. Benvenuti al party radiofonico.

0: Pubblicità.
1: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Vernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: 20 anni di fumo non valgono 20 minuti di libertà. Smetti ora. Fallo per te, per chi ami, per chi respira accanto a te. Con Anti-Smoking Vicenza cancelli il desiderio di fumare in una sola seduta. Ritrova il respiro, la salute, l'energia e scopri quanto è bello non dipendere più. Chiama 0444 30 46 88. Bastano 20 minuti per cambiare la tua vita. Anti-Smoking Vicenza. Respira il tuo nuovo inizio. Chiama 0444 30 46 88.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: Vicenza.
10: Time o'clock.
11: Sono le 19 e 56 minuti.
12: Ora esatta, in collaborazione con...
2: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
9: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
13: Buonasera da Alessandro Cisilin. Tra nuovi tentativi diplomatici e guerra aperta, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più in bilico. Tra i nodi irrisolti, il controllo dello stretto di Hormuz rivendicato da entrambe le parti. E intanto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, Trump torna ad attaccare il Papa. Sentiamo Alessio Galea.
14: Si teme un'escalation militare nello stretto di Hormuz. Il Project Freedom, un fallimento, afferma l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo strategico stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington sia da Teheran. In mezzo al braccio di ferro giunge l'annuncio del colosso danese del trasporto merci Maersk. Una nostra nave ha attraversato lo stretto scortata dalle forze americane. Falso, ribatte Teheran in una giornata segnata dal fuoco incrociato. Le forze americane avrebbero affondato nel Golfo Persico 6 imbarcazioni iraniane, mentre Teheran afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Sul fronte diplomatico, oggi la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale con il suo omologo cinese punta invece a ricucire gli ultimi strappi sia con Palazzo Chigi sia con il Vaticano. La missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio al Via Domani, ma la vigilia è stata infiammata dal nuovo attacco frontale di Trump al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto in un'intervista. Marco Rubio sarà ricevuto da Leone XIV giovedì al Palazzo Apostolico.
13: Arrestato a Corleone per associazione mafiosa il nipote di Totò Riina, il 60enne Mario Grizzaffi, che avrebbe ereditato dallo zio e da Bernardo Provenzano il ruolo di capomandamento locale. In manette anche altri 2 uomini, mentre restano a piede libero altri 3 indagati per i quali il GIP di Palermo ha rigettato la richiesta di misure cautelari. Gli inquirenti avrebbero scoperto gli estremi di una mafia rurale che dal 2017 controllava il territorio con condotte intimidatorie, inclusi furti, danneggiamenti e incendi di macchine agricole. A Padova stamani almeno 2000 persone sono giunte per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, simbolo senza tempo ed esempio di resilienza. Sentiamo Nicola Compagnone.
0: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
10: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
0: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Nuovo appuntamento, torniamo a segnalare la chiusura per incidente della 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia nel tratto tra l'innesto con la 34 e Palmanova, con code a partire dallo svincolo di Redipuglia. Inoltre, a causa del traffico intenso, proprio a Redipuglia in uscita in direzione Trieste si verificano code. Sulla 34 Villesse-Gorizia, in conseguenza all'incidente in A4, è chiuso lo svincolo di immissione in A4 in direzione Venezia, con code a partire da Gradisca. Sulla 28 Portogruaro Conegliano verso la 4 code per lavori tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello in direzione Conegliano, code tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste il traffico intenso provoca code tra Terraglio e il bivio per la 4. Inoltre si verificano code in direzione Padova Milano in uscita allo svincolo di Terraglio e tra Castellano e la rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
16: You voted, you requested, this week, this is the Power 10 Countdown with your host.
17: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion
18: con Marco Sella.
19: Eccomi qui, 2 minuti dopo le 20 ad aprire ufficialmente la seconda parte di Emotion. Benvenuti e qualsiasi cosa stiate facendo, l'importante è che abbiate Radio Vicenza in sottofondo con il consueto radio aperitivo. Iniziamo subito, apriamo con un'anteprima assoluta perché l'uscita ufficiale è prevista per l'8 di maggio, ma io ce l'ho in anteprima. Un saluto caloroso voglio mandarlo anche a Francesco Parla, l'amico Vince BVD con il featuring di 21 Visionario. E questa placata.

21 Visionario in anteprima assoluta qui a Radio Vicenza. L'uscita ufficiale è prevista per l'8 maggio. Ringrazio ovviamente Francesco Palla, vince VVD con e naturalmente il 21 Visionario con Placata. Placata in assoluto uno dei pezzi Afro House che sicuramente in questa estate 2026 darà il suo contributo alle notti, quelle calienti, perché no? E poi c'è questo sottofondo del Spiller. Vabbè, insomma, dai. L'orecchio ce l'abbiamo. Grazie Vince, grazie Francesco. Alla grande. E questa Better Days.

Don't you know? L'energia del martedì sera. A proposito di energia, vi ricordo che nel cuore del weekend c'è anche il Monsignor Aldo Fontana, che nel pieno del pomeriggio del sabato, insomma, con il suo programma Energia, vi accompagna veramente alla grande, insomma. E poi, naturalmente, facendo un po' di autopromozione, il sabato e la domenica dalle 19 con Radio VIP nella versione mix, la musica mixata del sottoscritto. I signori Block and Crown, remixatori seriali. E questa è European Queen, che mi ricorda qualche pezzo di qualche anno fa, eh?

0: pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

l'incommensurabile Mike Francis, qualcosa che non può essere descritto, però può essere remixato. Questa Satin Jackets remix, dove c'è anche Black & Jones, vabbè, devo dire che fa la sua porca figura. 24 minuti dopo le 20, rigorosamente in diretta qui nel Radio Aperitivo in questo martedì 5 maggio, Radio Vicenza, Emotion, le emozioni della musica. Altro personaggio altrimenti incommensurabile, stiamo parlando del Black Machine, ma soprattutto nella voce di Mr. Glenn White. Dimmi, dimmi, dimmi. Tell me!

Quando uno dice tutti i santi, dice ma sta imprecando. No, assolutamente. All Saints, If You Want To Party. Bello, bello, mi piace. Sono entrato ufficialmente nell'ultima mezz'ora di Emotion. A proposito, colgo l'occasione per salutare anche il mio amico Leroy, DJ Leroy, che praticamente anche lui ci mette lo zampino con i pezzi, Questo che vi faccio ascoltare è un pezzo della KC, Sound Your Funky Horn, con lo zampino di Leroy.

Un bel viaggetto in Texas, si fa per dire. The Inner Smile, The Texas. Ancora qualche minuto in questa diretta del martedì, questo martedì 5 maggio. Qualcosa di magico. Ogni martedì 19:21. A proposito di magico, questo è Robin Tiki.

We Got Magic. Mr. Robin Tichy. È più magico di così si muore, eh? A proposito di minuti magici dal punto di vista musicale, senti un po' questa. Questa ti fa viaggiare veramente, ti gira la musica dentro tra un padiglione auricolare e l'altro e ti manda fuori di testa. Stiamo parlando degli anni Ottanta, però molto molto avanti, per Mr. Herb Alpert e questa Rise.

It's a lovely day. È stata una goduria l'appuntamento di questo martedì 5 maggio e sono arrivato praticamente in fondo a Emotion e io, per quanto mi riguarda, vi do l'appuntamento sempre fra 7 giorni 7 in voce dalle 19 alle 21 in diretta qui a Radio Vicenza, poi nel cuore del weekend il sabato e la domenica dalle 19 con la versione mix. Oh, vi lascio con l'ultimo pezzo, questo ciappa direttore, ciappa pure, eccolo qua, senti un po' questa, dal sella è tutto, buona serata, vi lascio Radio VIP e questa è Make My Day, alla prossima.

0: Pubblicità.
1: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
5: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
6: Hi, I'm Lizzo.

0: scienza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano si verificano code in entrambe le direzioni nel tratto tra Zano Decimo e Pordenone Centro Commerciale a causa di lavori con scambio di carreggiata. Per gli stessi lavori fino alle 24 di sabato 9 maggio è chiuso lo svincolo di Cimpello in entrata e in uscita in direzione Porto Gruaro. Parliamo della tangenziale di Mestre dalle 22 alle 5:30 questa notte, nella notte di domani e di giovedì 7 maggio verrà chiuso il tratto compreso tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia. Padova.
5: All the hits.
6: Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio VIP, party!
2: Hey, this is One Republic.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 5 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 6 maggio. Fino alle 6 del mattino di domani per lavori è chiusa la tangenziale sud di Vicenza, nel tratto tra Campedello e Vicenza Est in direzione Padova. Dalle 22 alle 5.30 chiude la tangenziale di Mestre, nel tratto tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Lungo i restanti percorsi, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Hello, I'm Harry. I'm Jonas Blue.
7: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 5 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 6 maggio. Fino alle 6 del mattino di domani per lavori è chiusa la tangenziale sud di Vicenza, nel tratto tra Campedello e Vicenza Est in direzione Padova. Dalle 22 alle 5.30 chiude la tangenziale di Mestre, nel tratto tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Lungo i restanti percorsi gli spostamenti avvengono in modo regolare. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
3: Shish. Girl, I'm about to have a panic attack. I did.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 5 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 6 maggio. Fino alle 6 del mattino di domani per lavori è chiusa la tangenziale sud di Vicenza, nel tratto tra Campedello e Vicenza Est in direzione Padova. Dalle 22 alle 5.30 chiude la tangenziale di Mestre, nel tratto tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Lungo i restanti percorsi, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
6: Hi, this is Michael Bublé.
7: Yeah, I just haven't met you yet.
8: Radio VIP Vicenza Party.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.